tipo un busta panga nel sua macosa. Alumuna si se au ya sa macosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sa macosa. Tanga tanga un busta panga nel sa macosa.